vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: von One Republic haben wir gehört. Need Your Love. 11 Minuten ab den 9.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
0: Ja, diese Woche geht es in der Minute des Romanches um die Fußball-Weltmeisterschaft. Die WM hat über Jahrzehnte immer wieder für unvergessliche Überraschungen gesorgt. Zusammen mit unserem Moderator Lucas Battista reden wir heute über legendäre Sensationen, unglaubliche Match und Momente, die Fußballgeschichte geschrieben haben.
2: Allegra! E benvenia in las minutes romances. Qui Stefano di Scorinza surda di una roba c'ha me sficia cor, nempe il campionati da balla pe. Perché a me sficia cor, na cuceia der unifentin piccinin, va veia un gran semi. E mia semi dera da un di dvanter giuveder da balla pe. Uossa, displaggiava il manch, suneia già un po' mem a veil per realizzare quel semi, però ci so. E scuccia di Scorinza surda il campionati dal mondo, allora stoglie circa di scuore surda Moment skandalös e miraculous. Nempe. Un dels Moments els più famus es il Mem da Dia. Il Mem da Dia es in sé es un dels Moments più famus ed era an del campionati del mondo 86. Diego Armando Maradona. El ci ha fatto un gol contro l'Ingilterra con sia Mem. Cuccia personas alem domandos cuccia questo possibile ol dice il gol es nie fat kun un po da sia ciò e un po kul mem da dia. Per i da que, il mem da dia. Be 4 minuti più tard zieva quel gol o Diego e lo driblo ora da più scumitet la squadra dall'adversaria e qued era un da quels gols ciò marcò un'intera generazione. Ma il più grande miracolo d'era ante il 1950. Lo o Brasilia organizzò la Coppa del Mondo. Be con impari perché c'è più bot dava quei in outer sistem ant la Coppa, differente quel che nos conoscenze oz, be con impari ves Brasilia guadagnò la Coppa del Mond, e quei contro Uruguay. Però, quei ci descapitò, e quei davent 170.000 persone ant il stadio Maracanã a Rio de Janeiro, dera c'ha Uruguay o guadagnò 2-1, e con quei dera Uruguay da quel stemps per la seconda volta champion del Mond. Quel giove in nom nosco Maracanazzo, una delle grandi surprises della storia del sport.
1: Las minutas romances.